0: Io ardite, ardite, ardite, ardite, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

canne, se in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio.

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano, io combatto

così, così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia le lusinghe, la corrompe l'orgoglio, l'ambarba le calunnie.

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

falsa, si rivedo giù, se volete io non vi perdo, per il buon arrangio, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani,

0: Curatevi presto, curatevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

denaro. Io non la firmo. Rider volete, parlo sul serio, vedi e prendete, non prendete.

0: le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non è magnani, ma di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa, ma lo

Lascia a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme. Ed adesso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta là un po' sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

salve Dio, quale malor balena? Un lampo di dolor sul figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca se l'agne si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca se l'agne si mille mor. Questo naragno dove il tuo cor casca se

0: sentisco.
1: Mi sporco! Aria, gentiluomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Presta! Via!

0: Posidonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in coro,
0: abbandoni,
1: ma non tenga mai animo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredisilirebbe col minestrale schiaffi. Tacete, umili siamo e soffra se veda preferir